senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene, in verità. Ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

largo. Qui staccate, qui legate, qui staccate, qui legate, no voi solo. Le violette,

or le trombe percussioni, i violini, bravi flauto solo, ben le violette, bravi oboe solo, ben oboe flauto, bravi percussioni, bravi trombe corni, bravi, ben, bravi, ben, bravi assai, bravi assai, bravi assai. Armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

bravissimi, così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

varie e forti, vi prego d'osservare. Il contrabbasso non dia quelle strappate che fan cattivo effetto nell'armonia. Le violette, il violoncello s'accordin bene.

per me. Ora sul flauto con la viola, ora sul flauto con la viola. Tutta l'orchestra sa da suonare, tutta l'orchestra sa da suonare. Lo che di meglio si può trovare, tutta l'orchestra sa da

orchestra sa da suonar, tutta orchestra sa da suonar. O che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra sa

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.